liputat kanni. Olla, olla, olla, litina. Tem seria rapihirolla. Arkite telos tevnorisi. Ti paita ora torolloi. Chi-chi-chi-risi, chi-chi-chi-risi, capi-li-rollo, parchi-che-te-lo-ste-florisi, paita-ora-torolloi.